siedi sempre in gomme, già back. Gomme, giornista, mi scegliete di Max. Le dice pizza e una di base di Max. Pizza, si wine, mi scegliete di Max. Follow at...